0: modimo nyengele lo ameji abiamo bipia bipia umuganda wende wodi dina ne laudato si tatu wa bon santo François kwavo modimo ishe gwanje umine ne idimo bolobo bujima ya aba badi paswe kumanya ni kulonda kajemalo aba kwa abuni toa motupia tupia lelo nyengele lo ameji abiamo bipia bipia ani intelligence artificielle njo eye memo eneke patoke tetu batangile bimpe toa motupia tupia katu ene nyubaluto Tudi jambuli shedi nene, yanshi jumukilu wa mtu muka bujima kende. Nibuabuku biubwa nzubu wa bantu bonso, ani bulobubu tudi basi. Kadimu bulele la tuamo etu, tudi mwaguku jumukilu mtu. Mwalu tudi ni luendo lwa lukasa. Kibu achini bijinga, kututa ile ni disu dikole. Tuitu bonso to, nibadibenzi bine biamo ebi, katu inabanshi kumanya ni kumva, mkwachilu wabi wa mudimuto. Tutilima kwamba bampindeu nchasimbi mpekwepuka chile machakufa anikija menji abiamo ani intelligence artificielle ni menji amuntu. Menji abiamo adi idikija menji amuntu. Menji abiamo kaiena ni mobilito. Kima mani disanga ani diakabili amuntu to. Kaiena akolomu bulunda to. Kima mani chididinanga ani mudimu to. Kima mani bulunda to. Kima mani mwakusunguloja chilichimpe ani chilichibito amona anku. Pako mwono mwoyayi malu lelo, umapangalika abongi ni mubitu pobionso, menji abiamo adini mwabamo sunguluke. Diopo kila dia menji abiamo kaku idisunguluja ani idisungulula didini njo umilene. Malu masuko me abantu, midimu yabu, budika didibu abu, bunema bu abu, lumu lu abu, bilimu bianza bi abiamo, bilikabi ni moyo wa dinanga, bilikabi biufilanga nelusi, bilimu agulele bupika, bupia bupia bu abantu papele. Mutikoso, katu tangile menji abiamo anobuchamo chaku kwa tenachi mudimu biaka nito. Chamo echi nchimana kute ya, balu nchimani mwakusunguloje bantu, badini mushinga ni balikaba ingi mushinga. Menji abiamo kayena aneme kubune mbwa mtu to, patu ditwenza disunguloje ani disungulula, ani disernema etika, mbimpu kulepeshe menji pa kumanya mudibiamo epipienza. Chilibune mbwa mtu, udibiamo bilombola. Kimbu mpukwe manina anopa mushindo mwimpe animobi wa menji abiamo to. Tatu ili apa, tunu jingila ditele jidilenga di andango mwenyatuli ombotwa Vatican. Wino Jean-Pierre Kalongiswa Monina, Radio Vatican, Laudetur Jesus Christus.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir.